come la città gioca con i colori. Con ogni battito che ci unisce ci sostiene. Una canzone di gioia forte e vera, nei nostri cuori perfetta. Quindi alza la musica, lasciaci danzare senza disturbare. Le nostre anime, il ritmo è tutto ciò che conta. Nella notte infinita che ci piace tanto.

Quando te ne sei andata via, mi hai lasciato solo nella malinconia, senza parole, senza voltarti mai, come se il mio dolore non esistesse ormai.